0: Playing the greatest hits of all time across Malta and Gozo.
1: Bay Easy 100.2.
2: Perché mi piaci in ogni modo.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.